Tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, t

umbere ga chung me shire lono aguri me di ma umbere na chung me di lono me umbere ga chung me di lono a chung me di lono ko chite chung me di lono pa sa guru me di ma ra pa aguri me di ma ko chila guru me di ma a chung me fle le ko chite chung me shire lono sa chung bren ko le po a bi ne na chan feo pa a ko le bren ankara bo a bi no na ankara sa chung no apreti ko chite chung me di lono pa sa ni ne pra pra pra pa a ko le bren ko le po pa sa bi no na perle a chung ne po lo po sa ni ne pra sa bi ne na chan feo ko chite chung me di lono a ko le bren ankara ko chite chung me di lono ko chite guru me di mar pa sa chung bren ko le po I don't mean it.